tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se va.

E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo. Vengo da te. Ma il treno